tuoi grandissimi sogni, i miei risvegli lontani, i nostri occhi che diventano mani, la tua pazienza di perla, le mie teorie sull'amore fatte a pezzi da un profumo buono, il tuo specchio appannato, la mia brutta giornata, la mia parte di letto in questa parte di vita, il tuo respiro che mi calma se ci appoggio il cuore, la nostra storia che non sa finire.

improvvisi stupori, il tuo Sex and the City, i miei film con gli spari, i nostri segni di aria in questi anni di fuoco, solo l'amore rimane, tutto il resto è un gioco, i tuoi silenzi che accarezzano le mie distrazioni, ritrovarti quando ti abbandoni. Il nostro amore immenso che non puoi raccontare e che da fuori sembrerà normale.

0: Radio Calvi Cittadella, Radio Balagna, un notizial in lingua corsa culla de te.
1: Sorveglianza cresciuta lontano l'incendio i corti.
2: 25 spingivoghi fermano mobilizzati in corti per assicurare una sorveglianza attiva di osettore tocco dall'incendio. A strada di Arestonica è oramai accessibile sino a Tuani e un trasporto regolare di agi di Ciribi a Odie. In Albertace e in Biguglia la situazione è stabile e ferma sotto sorveglianza.
1: Un incendio ammaestrato che minacciava l'abitazione.
2: Un fuoco epicciato in Rio Pomezione a un luogo è per un antagone ai corti vicino a case. 8 persone sono state confinate per via di prossimità di esogase di beta o fuoco. Un importante dispositivo di 20 spingivoghi ed un elicottero ha permesso da maestra o fuoco che ha percorso solo 5.000 metri quadrati.
1: Settimana di vorticalori in Corsica.
2: È una settimana di soleoni per la Corsica e di rischi accresciuti per gli incendi e di imperature deverebbero firma alte. I due divertimenti sono in vigilanza gialla per rischio di incendi e per uccismonte a vigilanza arancia canigula e prolungata sino a stasera a mezzanotte a un minimo.
1: Un camion di rumenso è incendiato in Ghisonaccia.
2: Un incendio si è dichiarato in una notte da domenica luni in un camion di trasporto di Rumenzule in Sant'Antone, comune di Ghisonaccia. Un'intervenzione lista ha permesso da maestra Ovogu senza che lo si spardiesse. Un altro incendio di veicolo si è dichiarato in barchetta e è stato presto ammaestrato dai spingivoghi di Luciana. E cause di incendi fermano a stabili.
1: Tre veicoli distrutti da un incendio in Cotitiavari.
2: Tre veicoli stazionati in un parcheggio di poi un certo tempo e appartenendo allo stesso proprietario sono stati distrutti da un incendio in Cotitiavari e rimane. Un quarto veicolo potrebbe essere all'origine di un sinistro, ma la versione domanda di essere verificata. Secondo le testimonianze raccolte, il suo conduttore sarebbe giunto a ammaestrare un principio incendio non sui riberti con il suo veicolo, sempre in stato di circolare.
1: Tre persone in guardia custodia per fatti di violenza grave.
2: Tre persone sono state interpellate su Lugni e piazzate in guardia custodia in Aspreto per violenza grave all'incontro di un uomo. I fatti sarebbero accaduti in una brasseria di Latrium gestita da uno dei sospetti. Un'informazione giudiziaria è aperta, ma per ora un sinesa di più non è stato di salute di la vittima, denante le circostanze di l'aggressione.
1: A giornate di corti nazione bolla pronta una nuova pagina di un combattimento urdu nazionale.
2: All'occasione della 44esima edizione di giornate internazionali che si danno in un salumenigada in corti, un movimento nazionale voleva di l'evenimento Ubuntu iniziativo di una nuova pagina di un combattimento nazionale. L'occasione di riaffermare di nuova solidarietà politica con l'azione di UFLNC all'occasione di un dibattito in due pareti intervenenti confronteranno la sua visione di Corsica di domani.
1: E ma parla di l'attualità sportiva e di Patrick Leonetti che raggiunge il Paris FC.
2: L'anziano responsabile di un centro di formazione di la CA sull'Igida da Reims si è finalmente arruolato con la squadra parigina che gli ha proposto un contratto di 3 anni e avrà in carica la squadra nazionale o di Genoa.
1: Un ritorno in Turchia per Julian Ziani.
2: Un mese di Reno e a Cino, che avrebbe potuto prolungare la sua avventura a Coppo, ha deciso di raggiungere la città turca di Manisa, che è evoluata in seconda divisione, in un campionato che lo conosceva, posto che lo ha partecipato con Sarayer SK, squadra di Istanbul.
1: A Gorsa di Vezzani, sempre con lo stesso fervore.
2: L'evenimento che si abbonisce lungo l'anno ha celebrato la sua 51esima edizione in un paese di Vezzani, a più anziana Gorsa di Forti Stadio di Gorsi, che ha unito 106 partecipanti. Lionel Skerchel si è imposto una broa di 10,3 km davanti Alain Chipiliti e Johnny Landais. In dei femmine vittorie è stata firmata da Christelle Mourogni. E per l'attualità compiamo un coup d'impo chi di oggi è cambierino.
1: A Corsica e soprattutto a Gismonte fermano in allerta arancia sulle ogni. A facciata est e a panada stamone da banchi di nulli o assigustieri, sole e nulli alternano in rubo mezz'orno. Soffiano antuleli Ed imperadure massimale, vanno da 29 a 30 urai in anta litorale, sino a 38 urai in faccia da sud-ovest, 31 a 35 urai all'interior e da 28 a 30 urai in i paesi montagna. Autore mezzo stavano in Cervioni, ad imperadura era i 28 urai, a pressione atmosferica di 1017 millibari e un percentuale umida di 75. In città di Ostia, a pressione atmosferica era di 1018 millibari, un percentuale umida di 85 e ad imperadura di 28 urai. In Calvi, una temperatura di 29, una pressione atmosferica di 1013 millibari e 61% umida. Infine, in Ajaccio, stravaglie sanguinarie, una temperatura di 30 rai, 65% umida e una pressione atmosferica di 1011 millibari.
3: Radio Calvi Cittadella.

non si vola. Io quel dì mi trovai, per esempio, quasi sperso in quel letto così amato.

promesse spadriate. Antonio se ne è morto e poi a scuola l'hanno chiusa. Non c'era che 3 zitti.